0: changes. But then there's also lots of prints. There's a wonderful man called Jeff Reeve, who sells secondhand things. But his dad was a graphic artist, and my wife bought a wonderful drawing of a woman's head from must have been done in 1940 or something. That's an extraordinary thing. Anyway, I also recreated the Make Your Own Damn Music Show in the Queen Charlotte Pub. The Queen Charlotte Pub is a fantastic place. Every Wednesday they have an open mic night, and local musicians play there. But on this particular day, on Sunday, I DJed, and then also we had a new version of the open mic night where we had all the musicians play together, a kind of session. Everybody played largely percussion.
1: You're listening to Razzle's 104
0: songs, but it was a lovely afternoon. We were joined by Wyatt Wright and Cara.
1: You're listening to Razzle's 104.
0: And we had Leo Coleman, who writes very affecting, charming songs. And then myself bashing away the piano. So I was able to play a whole load of songs, which normally at the open mic night I generally just play one or two. But you're going to hear a bit of some of those later on in the show. And that also forms part of the show. I tre membri di Quarrymen, il per i tre membri di Quarrymen, il 9060 iniziò nello stesso clima di scoraggiamento alla fine 1949, ma senza dubbio si chiuse con un significato balzo in avanti. I 12 mezzi nel 1960 avrebbero portato molto importanti sviluppi alla loro carriera. La ideazione e adorazione dei nomi Beatles, Silver Beatles, Silver Beatles, Silver Beatles, e finalmente dalla metà di agosto Beatles, il primo tour, i primi contratti professionali, il primo e probabilmente più produttivo viaggio ad Hamburgo. I Beatles, scusami.
2: I'm taking this course in psychology of sex. Please do us a favor, won't you? Give us plenty of homework. Ladies and gentlemen, I wish we had more homework when we were younger. Because we all need...
0: Beatles. Sono andato a Hamburgo. I Beatles acquisiranno la consapevolezza che avrebbero potuto spaccare il lunario con la musica rock e nap in forma embrionale, la Beatlemania, che 3 anni dopo sarebbe esplosa in Gran Bretagna e nel resto del mondo. Gli artifici di molto di questi avvenimenti fu un robusto ragazzo di 29 anni, Alan Williams, un opportunista che da maggio 1960 all'April 1961 funse occasionalmente da agent e quasi manager del complesso. Williams gestiva nel centro di Liverpool uno di quei piccoli caffè che usavano al Yusufano al Epoca, Il Jacaranda, al 23 di Slater Street, all'ora di pranzo e la sera era facile trovarvi i quarrymen a perdere tempo in perfetto stile coffee bar, capace fare durare un unico espresso da 6 penny almeno 2 ore. Nel gennaio 1960 il gruppo era diventato un quartetto, ma l'aggiunta di un altro chitarrista, un amico intimo di John all'Istituto dell'Arte, Stuart Ferguson, Victor Sutcliffe, artista brillante e originale. E Sutcliffe, di origine scozzese, non aveva ambizioni o talento musicale, ma vedeva vita del musica come contrappunto alla sua spiccata personalità artistica. Tra il 17 novembre 1949 e il 19 gennaio 1960 si era tenuto alla celebre Walker Art Gallery di Liverpool la seconda mostra biennale John Moore's Exhibition, e una delle tele di Sutcliffe era stata scelta per l'espressione. Lo stesso Moore's era rimasto così colpito da quello opera che alla fine della mostra, durata 2 mesi, le aveva acquisita per 65 sterline, una somma conspicua allora come adesso per una studente di arte che campava almeno peggio su un'esigua borsa di studio. Invece di reinvestire i soldi nella carriera artistica, come avrebbero desiderato i genitori, Sutcliffe si fece convincere dall'entusiasmo di John Lennon e comprò un basso elettrico Hofner President, un endorse di Aquarium. Non andò mai. Comunque, oltre l'acquisizione di rudimentali tecniche di bass, è proprio per nascondere la propria incompetenza, avrebbe spesso suonato volgendo le spalle al pubblico. Nella settimana tra il 14 e il 20 di marzo 1961, Eddie Cochran e Gene Vincent sbarcarono a Liverpool e furono i protagonisti di un spettacolo con diversi ospiti al Empire, organizzato di principali impresario di musica pop in Gran Bretagna, Larry Parnes. Fu un enorme successo e Alan Williams, per usare le sue stesse parole, sentiva odore di soldi a palate. Dopo lo show, Williams scrisse e poi telefonò appart per organizzare insieme il tremaggio, il ritorno in città delle due star con alcuni artisti di spalla, la sede prescelta era di Liverpool Stadium, un locale in Baxter Street, dietro la sede della borsa, dove si teneva incontri di lotto e pugilato. La nutrita locandina prevedeva Cochrane, Vincent David Jones, non il futuro Monkey, ma un cantante di colore americano di rock and roll, i Viscounts, Colin Green, and the Beat Boys, and Con Georgie Fame, Peter Wine, Lance Fortune, Nero and his Gladiators. Più i gruppi di Liverpool, Cass and the Casanovas. La doppia servia ad adattare il nome del complesso, quello del leader Brian Caesar Cassar e Roy Storm and the Hurricanes. Okay, we'll leave it there for the moment. It's torture listening to that, isn't it? But anyway, there you go. That's what's happening in Liverpool in the beginning of 1960. Essentially, the Beatles take on board Stuart Sutcliffe, who can't play the bass, and Alan Williams, who's a bit of a chance. You're listening to Resonance 104.4 FM. This is the Make Your Own Damn Music Show.
1: You're listening to Resonance 104.4
3: FM. Sound on the emollient.
1: This is the Make Your
0: Own Damn Music Show. Let's have some songs on the piano.
1: Shall we have dinner?
0: Composed by myself.
4: To provide at least a basic understanding of his capabilities and needs, because it's only through understanding that one can really come to terms with another creature, be it human, animal, bird, or even fish. Many people believe that since budgerigars originated in Australia, and they still flourish there in the wild state, they should be treated like foreign tropical birds with